0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono 2:01.
2: Ben ritrovati a questo appuntamento notturno con l'informazione in pillole. Donald Trump annuncia c'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì prossimo in Svizzera, poi riaprirà anche lo stretto di Hormuz. I leader dell'Unione Europea si impegnano intanto per lo sminamento dello stretto. Si è conclusa l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. Roberto Vannacci fa discutere col suo no al femminicidio come reato distinto.
3: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce.
2: La Svizzera potrà avere più di 10 milioni di abitanti. È stato bocciato il referendum della destra. La proposta, intitolata No a una Svizzera da 10 milioni, è stata respinta dalla maggioranza al referendum e dal 54,8% dei votanti. Termina qui questo flash di notizie della notte, il prossimo tra un'ora.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. G7 a Evian, in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Rilevanza particolare per la situazione in Ucraina, con il presidente Zelensky presente al vertice, e quella in Medio Oriente, con i recenti sviluppi in Iran. E poi la crescita economica e il futuro dell'intelligenza artificiale. Nel frattempo, il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà l'utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è di proteggere le fasce più giovani della popolazione dai pericoli in cui si potrà incappare mentre si è online. Simile il divieto introdotto lo scorso anno dalle autorità australiane, le prime al mondo a regolarizzare questo accesso. Tra l'11 e il 14 giugno al box office italiano sono stati totalizzati oltre 4,3 milioni di euro. Il mese di giugno arriva a più di 17 milioni, più 21% rispetto al 2025. Debutta al primo posto Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg, che ha accumulato poco più di 1,6 milioni. E questa l'ultima notizia.
3: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Riso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Sono le 6:04.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Sorriso.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

la carica di un personaggio che conosciamo noi, in confronto mille volte più energetico ed esplosivo di Lambertini. Vuoi sentire la carica del

0: Buongiorno.
1: Ciao tesoro. Tesora. Cos'era, una canzone da messa questa? Che non tipo Laudato sì, oh mio signore, laudato. Che okay, c'hanno belle canzoni, eh. Io quando vado a messa cantata mi capita, insomma, di trovare una messa cantata, mi diverto perché c'hanno belle canzoni. Allora, Daniele Campalto, mi canti qualcosa anche te?
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Lele Campalto che vi augura un buon martedì a tutti. Ciao!
1: Ciao! No, aspetta che c'ho da subito di prima mattina che devo ancora, c'ho ancora le porcherie negli occhi. Devo leggere tutta questa roba qua. Ciao Joe. Mimì che mi scrive. Noi abbiamo appena finito le vacanze, abbiamo deciso di concederci qualche giorno di relax con le ragazze subito dopo la fine della scuola, perché eravamo sicuri che avrebbero concluso l'anno al migliore dei modi. Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di Stefani, che ha conquistato il terzo posto alle Olimpiadi di tedesco. È perché le ho dato ripetizioni, io ho dato ripetizioni a Stefani, hai visto che sono servita, Una bellissima soddisfazione che ci ha resi davvero contenti, complimenti a Stefani, complimenti alle due bambine, signorinelle oramai, vabbè, e a questa famiglia. Volete, io periodo estivo do ripetizioni di tedesco, se volete chiamate qui Radio Sorriso. Adesso io vi metto un disco di Marco Gavioli, lo presento anche in tedesco, piccola grande, e poi faccio Rosco.

Davide, i ragazzi del sole, sono pronto con l'oroscopo, però devo salutare Adriana. Adriana, gliel'hai detto a Roberto che voglio cantare? Se mi date lezioni di canto. E qua mi sono accorto, no? Ogni tanto mi saltano fuori le canzoni anche dei miei colleghi, scusa. Cantano tutti, l'unico che non canta sono. Manco quando sono ubriaco canto. Perché non mi imbriaco mai, no? Adriana, ho sulle mie corde De André, Potremmo fare la versione riveduta e corretta del pescatore, magari la cambiamo, no? Il muratore. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il muratore. E aveva un sole. mamma! Sai, Rossella Ferrari. Quando l'ho vista, no, l'unica volta che l'ho vista in occasione di un pranzo, c'è stata l'emozione, no, vi ho raccontato, no, l'episodio. Avevo detto, Rossella, io voglio entrare in casa nuova, suono il triangolo, l'unica cosa che io potrei suonare è il triangolo, però la soddisfazione di essere in palco, con casa nuova, avevo detto, no, il triangolo non abbiamo bisogno, viene poco utilizzato, quindi ci sono rimasto un po' male. Però punto, vedi, l'importante è sognare, voglio cantare. Ariete, seguite l'onda degli eventi senza drammatizzare le situazioni e senza sprecare energie in sterili opposizioni. Non si tratta di rinunce ma solo di saggio realismo. Una bugia o un malinteso tormenterà il rapporto di coppia. Toro, sarete protagonisti della soddisfacente conclusione di una giornata che alla maggior parte di voi sembrerà un po' scialba. Sapete trovare l'idea vincente proprio all'ultimo minuto anche grazie all'astuzia del partner e alla sua larghezza di vedute. Gemelli, in campo sentimentale, un'insolita insicurezza renderà meno focose le vostre effusioni, ma avrete una maggiore esigenza di condividere le esperienze. Ci sarà una leggera battuta d'arresto nei rapporti appena avviati, ma questo vi permetterà di riflettere. E adesso via con la cumbia, assieme a Luciano Nelli, la voce che sentirete è quella di Paolo.

Val Bisa su Radio Sorriso. Andiamo avanti con il segno del cancro. La luna e Mercurio nel segno favoriscono le attività intellettuali e lo studio, approfittatene. Non mancherà la giusta opportunità per migliorare la vostra posizione e, vista la vostra maestria, non ve la lascerete sfuggire. L'amore vi regalerà momenti appaganti. Leoncini, può accadere che oggi la vostra unghiata felina non sia efficace come avreste sperato o creduto. Incontrerete infatti una fugace ma scura nube che potrà rendere alquanto faticosa la vostra giornata e indurvi a non pochi cambiamenti quasi di punto in bianco. Ma pensa, sempre a me capitano. Vergine, la luna non vi spianerà la strada. Nonostante tutto, avrete una buona ripresa in amore e momenti d'esuberanza nel rapporto di coppia. Attenzione a non complicare un progetto, perché non avrete a disposizione i mezzi per realizzarlo. E adesso dai, ma contento della canzone io, va. Le cose non vanno bene con l'oroscopo, però almeno c'ho la musica, posso mettere la musica.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
12: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
20: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
21: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Family su Sorriso.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
0: Little Tony Family, bravi, bravi Cristina e Angelone, vero? Tutta la Little Tony Family con questa canzone estivissima, si dice estivissima, estivissima per questa estate 2026 che da oggi mi faccio paura. Da oggi, ragazzi, le temperature impazziranno. Gli esperti, ho buttato l'occhio, gli esperti dicono che avremo un 10-12 giorni di quelli al fulmicotone. Andiamo avanti, va con l'oroscopo. Bilancia, chi si sente pienamente realizzato sul piano personale riuscirà a dare molto alla persona amata. Continuate a lottare con tenacia se dovete raggiungere un obiettivo professionale. La meta è ormai vicina, avrete ottime possibilità di fare nuove interessanti amicizie. Scorpione, gli astri oggi vi saranno vicini e vi regaleranno ottimismo e serenità. Con il vostro atteggiamento positivo riuscirete ad attirare persone solari che potranno rivelarsi molto importanti per il vostro futuro professionale. La forma fisica sarà ottima, ottimo direi, vi ricordate lo spazio? Ottimo direi con cera grey. Sagittario, supererete ogni difficoltà se controllerete le vostre reazioni istintive. Sagittario, supererete ogni difficoltà se controllerete le vostre reazioni istintive. Basterà mantenere la calma prima di passare all'azione. Giorno benevolo per quanto riguarda l'amore, tanto che anche le coppie più in crisi ritroveranno sprazzi d'armonia e momenti di tenerezza. Stamattina sono particolarmente inciuccato, Andiamo con la musica dei Caramel. Questa è Savannah.

Nicola Querce alla Filuzzeria. A 10 minuti alle 7 del mattino, Capricorno, ultimi tre segni dello zodiaco: Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno, gestite al meglio le sollecitazioni emotive in campo amoroso. I pianeti favoriscono un miglior rapporto di coppia. Sentirete la necessità di costruire qualcosa di impegnativo e duraturo. Al lavoro, invece, si prospettano buone opportunità di guadagno. Acquario, se avete tenuto nascosto qualcosa al partner per paura di perderlo, questo sarà il momento buono per parlarne. Vedrete che le sue reazioni saranno ben diverse da quelle temute. Dopo la vostra confessione, il rapporto di coppia diventerà più saldo di prima. Pesci, attenti a non commettere errori di superficialità, perché potrebbero danneggiare la vostra immagine. Correte anche il rischio di perdere una somma di pecunia, di denaro, o di spenderla in modo troppo disinvolto. Non stancatevi.

sa dove sei, Sara, il sogno mediterraneo. Buongiorno. Il mio più cordiale buona giornata. Spenga la luce, Tiziana, grazie. Io rinnovo il mio più cordiale buona giornata, benvenuti all'ascolto, insomma, agli amici di Radio Sorriso che con calma si tirano su la mattina, insomma, che puntano la sveglia alle 7 adesso. Cerco solo di immaginare quante migliaia di sveglie suonano adesso. O radio sveglie sintonizzate su Radio Sorriso, ma chi alle 6:30, chi alle 6:15, scandiscono il tempo di quarto d'ora in quarto d'ora, no? Ma mai nessuno mette mai, si sognerebbe di mettere la sveglia alle 6:17, alle 6:04, per dirti alle 6:33, no, mai, precisi. Quindi ogni quarto d'ora io vi do il buongiorno. Va bene, stiamo per chiudere questa prima ora e la chiudiamo con il pizzicotto di Gian Piero.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Sorriso!
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Sono le 7:04.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buongiorno, sull'autostrada A4 a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Torino. Verso Trieste invece tra Sesto San Giovanni e Milano Est. In A1 l'uscita di Piacenza Sud è chiusa al traffico per consentire il ripristino dopo un incidente. Coda tra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso. Code a tratti sempre per traffico intenso tra Melegnano e bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano. Sulla A8 code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A24 coda tra il bivio del grande raccordo e lo svincolo di Tor Cervara verso la tangenziale est. Il traffico è congestionato. Nella direzione opposta i chilometri di coda in questo momento sono 2. È tutto, buon viaggio.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Una tira l'altra!
19: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
20: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179. In negozio, app e sul sito.
6: Sorriso!

Max De Palma, un pugno nel vento. Abbiamo accontentato l'amica Maria di Marghera, ma saluto anche Dina di Rodeano con un bacione, ancora Sandra di Cemona del Friuli, ma salutiamo anche il mitico Roberto di Cavarzere che ci richiede un brano di Omar Codazzi, e tra le novità abbiamo scelto Vorrei che fossi qui.

Le novità di Patrizia Ceccarelli su Radio Sorriso in questo martedì 16 di giugno. Vi ricordo che tra poco con me arriverà Tiziana per svelare l'argomento di oggi e vi anticipo che parleremo di cucina, quindi argomento che di solito piace moltissimo soprattutto voi ascoltatori. Andiamo avanti con le novità di Sorriso dell'estate con Rossella Ferrari e i Casanova, Sei la fine del mondo, dedicata all'amica Solidea di Rodeano Alto.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza!
7: A casa tutto bene!
8: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene!
9: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Sorriso!
12: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
18: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Sorriso.
22: Edizioni Mamma Music presentano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Come sempre un grazie alle Edizioni Mama Music, Matteo Bensi e tutta la squadra con questo brano del mese, un bacin d'amore. 8 e 38 minuti, tra poco sveleremo l'argomento di questo martedì 16 giugno, intanto alziamo ancora il ritmo perché arriva questa bella collaborazione Galassi, Joselito, Cimarelli, Olivotti, vi portiamo a Las Palmas.

0: Ciao, sono Mirko Casadei
1: e la Beach Band.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: E come di consueto è arrivata la nostra Tizi per lanciare l'argomento di questo martedì.
2: Eccomi, buongiorno, buongiorno Alex e buongiorno a tutti i nostri sorrisini. Oggi parliamo di merenda.
1: Bello, ci piace.
2: La fai la merenda?
1: Certo, sì, no, sì.
2: Io mi ricordo le quattro spaccate, c'era l'ora della merenda.
1: Davvero?
2: Ah, non okay. Si discuteva, non c'erano come dire, l'orario era orario, quello era quello della merenda. E allora, ve la ricordate, pane e zucchero?
1: Buono.
2: Una bella bruschetta col pomodoro,
1: un panino con la mortadella,
2: pane con la mortadella e col formaggino
1: anche
2: con lo zucchero sopra. Mamma mia, quante calorie, ragazzi. Ecco,
1: ma adesso che siamo tutti in dieta, frutto, mela,
2: un bel frutto, ecco, un bel frullato, una centrifuga, no, con frutta e verdura, insomma. Quelle di una volta però erano merende semplici, ma che avevano molto più sapore.
1: È vero,
2: no?
1: È
2: adesso
1: vero.
2: Cioè, magari si sostituisce con la briochina, la barretta, e invece no, le cose più semplici, quelle che si avevano in casa tutti i giorni. Io mi ricordo mio marito, che la nonna era di giù, insomma, era di Salerno, gli faceva del pane. Sei quello duro, sì. Poi lo bagnava, mm-hmm. Gli metteva l'olio del suo,
1: sì.
2: Del
1: sua
2: suo oliveto, esatto, e poi gli metteva su il pomodoro. E mio
1: Mamma
2: marito
1: mia.
2: Si ricorda queste colazioni quando andava giù in estate, appena finita la scuola, partiva,
1: certo,
2: e andava,
1: certo,
2: giù dalla nonna per due mesi, e si ricorda quelle merende meravigliose. E allora vogliamo che i nostri ascoltatori oggi ci raccontino i propri ricordi di merenda. C'è un gusto, un profumo che vi porta subito all'infanzia. A te, per esempio, che merenda facevi? Un bel panino?
1: Sicuramente il paninetto oppure il toast classico, sai?
2: Ah, che il toast,
1: sì,
2: è
1: sì,
2: vero!
1: Sì, è certo.
2: Mamma mia,
1: sì,
2: come
1: sì.
2: Sono andato. Però il toast era più d'inverno, no? Quando era quella dalle, sì, 16 alle 17, l'orario, una bella sottiletta.
1: Pure pane e cioccolato, sai?
2: Anche il panino con la cioccolata. Mamma mia, ho già fame adesso. Aspettiamo allora i vostri messaggi, amici di Radio Sorriso. Come sempre potete fare direttamente con il nostro direttore Alex allo 0423 736 680, oppure
1: 81 finale. Mi raccomando, se state facendo merenda in questo istante, mandateci anche una foto, così condividiamo con Tiziana.
2: Dai, ci lecchiamo i baffi e basta, però nel guardarla, ecco.
1: È vero.
2: A tra poco allora.
1: Grazie,
2: con
1: Tizi.
2: L'argomento vi aspettiamo numerosi come sempre. Io torno alle 12.
1: Fantastico, fatevi sentire, sorrisini. Intanto noi proseguiamo in musica con Ciao Mare.

0: a chi è vicino, a chi è lontano, allungo la mano per porgli il mio buongiorno col cuore, un cuore gonfio d'amore per tutti. Ciao!
1: Grazie Mario, che energia stamattina, eh? Bravi i nostri sorrisini. Abbiamo accontentato Marco di Brescia con Cabriolet Manuel Malanotte, dedicata ad Anna Maria di Fidenza. Ma salutiamo anche l'amica Odetta che ci ascolta dalla spiaggia di Bibione, che abbiamo accontentato con Ciao Mare di Raul Casadei. Oggi parliamo delle vostre merende preferite, fateci sapere la vostra, mi raccomando, 345 4845 663. Accontentiamo adesso Renzo di Caerano San Marco con Il Silenzio, notte silenziosa. Arriva Lara Agostini Band.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi al G7 di Evian è il giorno dell'Ucraina. Zelensky è atteso in Francia e spera in un incontro con Trump. Ieri invece i leader hanno parlato di Hormuz, che il presidente americano ha ribadito riaprirà completamente venerdì. L'Europa pronta a una missione navale nello stretto. Venerdì a Ginevra la firma vera e propria dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dopo quella digitale già siglata. La Casa Bianca però potrebbe rendere noti i dettagli anche prima. A Milano la procura verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista ticinese staff di alcuni autisti di ATM. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine interna e sporto denuncia. Mondiali di calcio, giornata di pareggi, clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay. Iran-Nuova Zelanda è terminata invece 2-2. Oggi alle 21 ore italiane il debutto della Francia contro il Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
8: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Sorriso.
1: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Buongiorno direttore Alex, sono Loretta da Spinimbergo. Mi faresti ascoltare Amor a Mexico di Bagutti? Grazie mille e buona musica. Grazie a te carissima, un abbraccione. Salutiamo anche Luigina di Morgano. Ringrazio anche la nostra nonna Carla di Casteldazzano che abbiamo accontentato poco fa con il brano Amici miei dai Girasoli. Salutiamo ancora Giancarla di Somma Campagna Verona. Buongiorno, la merenda di una volta, pane, burro e zucchero, la mia preferita. Se possibile ascoltare un brano, poi ti accontenteremo. Salutiamo anche Loris Secchetti di Mestrino e ancora Laura di Cervarese. Buongiorno e buon martedì. Andiamo adesso a ricordare l'appuntamento speciale del Sorriso in Piazza. Per la prima volta arriviamo a San Biagio di Callalta al Tobagi Festival, quando venerdì 26 giugno dalle 21 si balla con le hit delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso. Ci saremo io con Tiziana e Max, e non solo, perché super ospiti della serata avremo Valentina e Stefania dell'orchestra Sorriso e Graziano Cianni, il tutto accompagnato dalle coreografie dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. A disposizione area drink and food, ingresso libero, quindi non mancate. Venerdì 26 giugno vi aspettiamo a San Biagio di Callalta con Alex, Tiziana, Max, i nostri gadget, Valentina, Stefani, orchestra Sorriso, Graziano Cianni, insomma un cast stellare per una serata che sarà sicuramente indimenticabile. Non mancate venerdì 26 giugno a San Biagio di Callalta. Le ascoltiamo con Dillo alla Luna, orchestra Sorriso.

Venerdì 26 giugno con Stefania Valentina, Orchestra Sorriso, il Sorriso in Piazza. Ci sarà anche Graziano Cianni che ascoltiamo con Come nelle favole, le sue belle canzoni.

0: Graziano Cianni, come nelle favole su Radio Sorriso. Abbiamo ancora qualche saluto che arriva, qualche audio vocale, parliamo di merenda.
1: Buongiorno Alex, buongiorno a tutta Radio Sorriso e Sorrisini. Sono Gabriele, il papà di Michael Diaz. Per me colazione rigorosamente con cornetto e caffè, e se mi fai gentilmente ascoltare una canzone di mio figlio dell'orchestra Michael Diaz, quella che vuoi te, tanto sono tutte belle. Ciao a tutti, una buona giornata a tutti.
0: Grazie mille, grazie al nostro amico Gabriele da Padova. E ancora un saluto a Donatella di Buia. Buongiorno direttore, pane, burro e marmellata fatta in casa dalla mamma. Un forte abbraccio, un bacione grande da Barbara e Donatella. Grazie ragazze. Un salutone anche a voi, salutiamo anche Rita di Maniago, un salutone anche a te. Andiamo avanti in musica con Michael Diaz, Non può piovere per sempre, il Mambo.

Non può piovere per sempre, Michael Diaz, il Mambo. Adesso mando un abbraccio speciale con un grazie a Giacinta di Vicenza, la sorella Lina, con Pietro Galassi, il valzer lento. Affacciati al balcone.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Un grazie all'edizione in Galletti Boston con il brano del mese Dante Effetto Musica, Cica Cica. Buongiorno amici miei di Radio Sorriso, la mia merenda è pane soppressa, come ha detto la signora prima, e adesso la domenica, dato che è estate e i cetrioli sono pronti in orto col mio amico Pasquale, prima di mezzogiorno ci facciamo una birra col cetriolo in compagnia. Con l'occasione volevo salutare appunto il mio amico Pasquale, ma soprattutto il becker di Mazzocco, l'amico Corrado, che ci sta ascoltando su Radio Sorriso. In questo momento ho scoperto, un abbraccio a lui e agli amici della Sagra. Vi chiedo se possibile Tutto Pepe, grazie da Giovanni di Mazzocco di Mogliano. Ti accontentiamo con Rossano e Anna Band, Tutto Pepe.

Raul Casadei, la voce inconfondibile di Mauro Ferrara, Romagna Capitale. Abbiamo accontentato l'amico Maurizio di Vicenza che mi scrive: merenda, panino soppressa e peperoni sott'aceto. Voilà! Una cosina leggera leggera, per iniziare bene la mattinata. Grande, grande davvero. Andiamo avanti ancora in musica, però voglio anche anticiparvi che tra poco vi ricorderò un altro appuntamento importante con Radio Sorriso, perché ritorna il nostro spettacolo di punta, il Balliamoci Sopra, Rosolina Mare, martedì 7 luglio. Segnatevi la data e tra poco vi dirò chi sarà con noi sul palcoscenico in questa serata strepitosa. Si prosegue in musica, salutiamo l'amica Franca dalla provincia di Venezia con Rossella Ferrari e i Casanova. Arriva Rapsodia.

Salutiamo l'amica Giancarla di Somma Campagna Verona che ci ha richiesto Il tuo mondo e abbiamo ascoltato in questa bella versione con Marianna Lanteri. Salutiamo anche chi mi scrive: buongiorno direttore, mi saluti il figlio Omar che è con me al lavoro, grazie da parte di Dino di Trissino, un salutone allora e buon lavoro a te e al figlio Omar. Si continua in musica, contentiamo anche Lina con Titti Bianchi, arriva Va Pensiero.

Titti Bianchi va pensiero su Radio Sorriso. Accontentiamo adesso Leonilde di San Vito al Tagliamento, con un saluto anche al marito Egidio. Veronica Cuneo, Matteo Bensi, Figlia dei Monti. Anche questo brano in gara al Festival di San Liscio 2026.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 11:03.
0: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Di nuovo, buongiorno, ecco le ultime notizie. Sul delitto di Sanstino di Rivenza in provincia di Venezia è intervenuto anche il sottosegretario alla giustizia Ostellari all'intitolazione del carcere minorile di Rovigo al musicista Antonio Vivaldi. Ostellari ha detto: per prevenire la violenza dei giovani serve una sinergia tra istituzioni e famiglie.
4: Credo che questo governo abbia agito con assoluta determinazione fin dal suo insediamento, mettendo al centro dell'agenda politica il tema della devianza che sfocia spesso nella violenza.
5: Un pesante DASPO Willy di 3 anni e un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni sono i provvedimenti emessi dalla questura di Padova nei confronti di una ragazza 21enne residente nell'area della Castellana, già nota alle forze dell'ordine. La giovane è stata inoltre denunciata per rapina aggravata in concorso dopo aver messo in atto uno stratagemma ai danni di un'anziana con problemi di deambulazione all'interno di un negozio di San Martino di Lupari.
3: Il direttore generale dell'ufficio scolastico per il Veneto Marco Bussetti ha mandato un messaggio ai maturandi. Il vero successo, scrive, non è solo nei risultati ma nella vostra umanità. Per questo dovete andare oltre la scuola, usare ciò che avete imparato e contribuire alla costruzione di una società migliore.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non Deghi non c'è.
11: Sorriso.
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le nostre edizioni musicali Classe 1, La Luna, Giusy Mercury, e proprio con Giusy Mercury io avrò il piacere e l'onore di presentarvi lo spettacolo di Radio Sorriso martedì 7 luglio, Rosolina Mare, perché per voi, solo per voi, ritorna.
2: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra, buttiamoci, buttiamoci, buttiamoci in pista.
1: Ritorna il Balliamoci Sopra a Rosolina Mare in piazza San Giorgio martedì 7 luglio, lo spettacolo dell'estate di Radio Sorriso, con il ballo, il divertimento su pista in acciaio sotto le stelle. A partire dalle 20:45 si balla con la musica delle grandi orchestre, con Iris, Max ed Alex, ovviamente ci sarò anch'io, che oltre a animare la serata, poi nel momento degli ospiti ti presenterò insieme a lei, la splendida Giusy Mercury, che sicuramente ci regalerà anche qualche bella canzone. Ospiti speciali con noi: Marco e Niagara, Daniela Cavanna, Diego Zamboni, Veronica Cuneo, Matteo Tarantino e ovviamente Giusy Mercury. Grande appuntamento, e le coreografie saranno quelle della scuola di ballo Maradamis Dance. Non mancate, ingresso libero, il ballo, il divertimento, gli ospiti, solo con Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio. Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna, Maradamis Dance e ovviamente gli speaker di Radio Sorriso. L'ascoltiamo, Matteo Tarantino, Canta e passerà. E voi, mi raccomando, non mancate, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Balliamoci Sopra!

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata a Giovanni Zani. Con me c'è Antonio Poli di Amel Medical. Si avvicini al microfono, mi raccomando.
2: Va bene, signor Giovanni, buongiorno. Sai, Giovanni,
1: dica.
2: Oggi di che cosa voglio parlare?
1: Di cosa vuoi parlare?
2: Di una malattia molto particolare che è l'artrosi.
1: Okay. Ok, va benissimo.
2: Particolare perché? Perché causa dolori in varie parti del corpo dove viene diagnosticata questa artrosi. E quando inizia questo calvario, la persona che soffre di artrosi inizia a comprendere degli antidolorifici. Dopo questi non bastano, allora inizia a fare magari terapie in un centro medico, massaggi e quant'altro, dove il beneficio iniziale magari c'è, ma dopo il dolore ritorna, per cui ho perso tempo, ho perso soldi. C'è una soluzione per andare a sconfiggere questo dolore causato dall'artrosi? Sì, si chiama Antidolor Pro di Amel Medical. Questo dispositivo medico di ultima generazione che va a contrastare in modo decisivo tutti i dolori articolari. Che cosa ha di bello?
1: Dica.
2: Che questo lo posso fare tranquillamente a casa, senza più spostarmi, senza più tirar fuori i soldi. E la comodità è che Antidolor Pro può essere utilizzato da tutta la famiglia per i dolori di artrosi, per l'epicondilite, per i dolori cervicali, per qualsiasi tipo di dolore. E noi facciamo qualcosa di più. Lo facciamo provare.
1: Bene.
2: Perché? Perché queste persone qua che soffrono di dolori da artrosi, da artrite, sono un po' sconsolati, hanno speso magari diversi soldini per cercare soluzioni alternative come quelle che ho elencato e dicono: ma le ho provate tutte, quello non funziona, già, le ho già provate tutte. Non dite così, chiamate l'800 80 20 40 per capire se realmente vi può aiutare, perché noi ve lo diamo gratis in prova a casa vostra e lo potete indossare sul vostro dolore. 800 80 20 40.
1: Sei lanciatissimo, posso mettere un disco adesso e dopo
2: che sia bello però.
1: Okay.

0: seconda parte della nostra trasmissione, durante la quale si parla di magnetoterapia, si parla di antidolor, però si parla di risoluzione ai problemi che sono dati dai dolori.
1: Bravo Giovanni, sì, una cosa importante, perché molte persone arrivano ad avere queste patologie legate all'artrosi, magari quando sono in pensione, quando si potrebbero godere la pensione andando in bicicletta, andando a camminare, e questi dolori non gli permettono di fare queste cose che magari durante il lavoro hanno tanto sognato e dicevano: guarda, appena vado in pensione, vado in bicicletta, vado a ballare. Cari amici, c'è una soluzione che vi può aiutare in modo decisivo nel togliere i vostri dolori. Ripeto, si chiama Antidolor Pro di Amel Medical. Magari dall'altra parte dicono: ma chissà quanto costa. Beh, per avere a casa Antidolor Pro abbiamo una soluzione a partire da 3 euro al giorno, e vuoi che io per 3 euro al giorno mi limiti il piacere della vita? Assolutamente, assolutamente no. Per cui, per averlo in prova gratis sul vostro dolore, 880 20 40. C'è un sito importante che si chiama amelmedical.com, dove lì troverete tutte le vostre curiosità, tutte le vostre informazioni per avere magari un'idea più chiara di chi siamo, ma soprattutto di che cosa fa Antidolor Pro.
0: Tu sai che io ti faccio sempre i complimenti per coloro che si occupano del sito amelmedical.com, perché tutto quello che cerchiamo di spiegare alla radio lo trovate lì spiegato in maniera elevata alla nona potenza, di una chiarezza che è meravigliosa. Quindi andate amelmedical.com, questo è il sito di Amel Medical del signor Antonio Poli.
1: Esattamente, ripeto il numero per avere gratis in prova a casa vostra Antidolor Pro e vedere un po' tutti gli ausili che si possono applicare ad Antidolor Pro: 880 20 40.
0: Alla prossima, amico mio.
1: Ciao, ciao a tutti.

Ritorniamo in diretta salutando Maria Teresa di Bovolone. Lei, la sua merenda preferita, pane e conserva, sia da bambina che attualmente. Salutiamo anche Paola di Brescia con un saluto speciale. E poi salutiamo l'amico Alessandro che ci raccontava che la sua merenda fin da piccolo era latte e polenta per lui e per tutti i fratelli. Ci richiede Non c'è pace fra gli ulivi. L'ascoltiamo con Fiorenzo Tassinari.

Il grande Fiorenzo Tassinari, denominato anche il migliore, con Non c'è pace fra gli ulivi, la grande musica, i successi intramontabili. Mi arriva un messaggio: ciao Alex, sono Adriana di Vigo d'Arzere, sono in auto con la Paoletta, ti mandiamo un forte abbraccio, un saluto di una buona continuazione, ciao, a presto. Sapete cosa mi fate venire voi due, Adriana e Paoletta? Il batticuore!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Info Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

Abbiamo accontentato Plinio di Resana con Povero Bischero, Michele Rodella su Radio Sorriso. Barbara di Lodi mi scrive: io come colazione cambio sempre qualche volta brioche, qualche volta il cappuccino con i cereali, qualche volta i biscotti, cereali e cioccolato integrali. Ci richiede un brano, ma purtroppo l'artista è già andato in onda questa mattina, cara Barbara, quindi un salutone e grazie mille. Ringrazio ancora la nostra amica Mariella di Verona, salutiamo Teresa di Treviso che ci richiede Mariute con Sdrindule.

case con ye e sei già innamorata. Comences poi asci e sei tut sudata. Però senza ti alcis, c'è di ambis pelò.

0: aiuta Silvio Dindomon.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: Mary Rinaldi con la sua bella cumbia riempipista Abanero alle 11.44 minuti. Salutiamo adesso Tatiana di Mira che insieme a Renzo fanno gli auguri di tanta salute e avanti tutta, mi raccomando, agli amici di Mestre, Brunetta e Giorgio. Allora questo bel in bocca al lupo per tutto dagli amici Tatiana e Renzo di Mira per gli amici di Mestre con la canzone La suocera Camilla di Armando Savini.
1: Giornale Radio.

bacio a te, l'orchestra Bagutti. Abbiamo accontentato Jacopo da Piove di Sacco. Salutiamo anche Savio dal Brasile. E aumentiamo il ritmo. Arriva la danza della vita con Sara, Sogno Mediterraneo e Massimo.

La danza della vita su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Amici, siamo arrivati al termine di queste belle orette passate insieme. Grazie per il vostro affetto, le vostre chiamate, i vostri messaggi. Veramente è stato un piacere tornare in vostra compagnia per così tanto tempo. Per quanto mi riguarda, io sarò con voi venerdì sera 20:30 con Sorriso Grandi Firme, poi tornerò con voi sabato mattina, e quindi non mancate. Vi lascio in buona compagnia con Max e Tiziana, e vi lascio con questa bella tarantella con Gianfranco Foscoli e Il Suo Destino. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Vai che balliamo la tarantella. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.
5: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
6: Sorriso
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 12:02.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea pro navigazione nello stretto. Smantellata una cellula anarco-insurrezionalista, focus su atti con finalità di terrorismo. 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Un paio di indagati avrebbero sabotato l'alta velocità Firenze Napoli in febbraio. Gli attacchi hanno causato danni per 455.000 euro. A Milano tutti assolti per la torre di Via Stresa, secondo il giudice edificatori in buona fede nel seguire prassi e sentenze dell'epoca. Il primo verdetto di uno dei processi istruiti negli ultimi 3 anni sull'urbanistica cittadina dà ragione a comune e costruttori. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sorriso!
17: Cari amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
14: è la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sorriso!
22: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Ed eccoci qua, è arrivato il momento anche di salutare. Ci siamo, sono le 12.08. Buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti da Tiziana.
1: Bentornata, cara Tiziana.
0: E c'è anche lui,
1: Due giorni senza di te, come ho fatto?
0: Ma guarda, sai che ieri mi chiamavano gli ascoltatori, tu non c'eri ieri.
1: Per dire che se ero vivo?
0: No, che eri triste, che piangevi in diretta, ma quando torna la mia collega, ma è vera sta cosa?
1: Certo che è vera.
0: Oh mamma mia.
1: A me sei mancata.
0: Beh, insomma, avrò diritto anch'io di farmi qualche giorno di ferie, no?
1: Qualche giorno sì, ma non una settimana.
0: È troppo, dici?
1: È troppo.
0: Ma guarda che io comunque domenica ero qui,
1: Vabbè, anch'io ho fatto la classifica, pensa a te.
0: Hai fatto
1: da
0: la
1: solo
0: classifica
1: anche.
0: Da solo.
1: E tu neanche mi rispondi quando io ti chiamo per capire se potevi venire, capito? Te fai la gnorri, tu sapevi che io ti chiamavo. Vieni, tu eri in ferie, anch'io ero in ferie.
0: Allora, a proposito di ferie, parliamo delle serate da ballo che spesso si svolgono durante l'estate, no? Che
1: subito,
0: bella
1: così.
0: Per quello l'estate, a cielo aperto, no? Con le piste sotto
1: tempo
0: le
1: permettendo,
0: stelle.
1: Sì.
0: No. E allora vi annunciamo che il prossimo Sorriso in Piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso.
1: Sarà una cosa meravigliosa.
0: Esatto, infatti venerdì 26 giugno a partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, l'animazione di Alex, Tiziana che sono io, Max che
1: sono
0: sei
1: io,
0: tu,
1: esatto.
0: E tanti gadget appunto con noi di Radio Sorriso. Oh. Quindi vi aspettiamo numerosi, non solo perché ci siamo noi, ma perché
1: esatto, ci saranno anche degli ospiti. E che ospiti, signori e signori. Allora, abbiamo innanzitutto Graziano Cianni, scrittore di Rapsodia e di tante altre canzoni molto molto belle, romantiche, e quindi avete la possibilità di sentire come canta dal vivo ed è una cosa veramente eccezionale. Poi la cosa interessante è che c'è anche la Stefania e la Valentina dell'Orchestra Sorriso. Quindi per me va anche bene, insomma, a te ti accontenti di Graziano, io mi accontento di Valentina e Stefania.
0: Oh.
1: Va bene? Quindi, ma oltre a questi ospiti illustri del panorama della musica liscio, ci saranno anche soprattutto i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Perché io e Tiziana siamo due tronchi e allora abbiamo assunto dei ballerini per fare le coreografie e sicuramente fanno più bella figura di noi. Quindi noi saremo sì sul palco, ma fate finta che non ci siamo, ecco. Guardate Graziano, Stefania, Valentina e i balli dei Prestige, nonché il direttore Alex che seleziona la musica per voi, ok? L'ingresso è completamente...
0: Noi faremo i balletti, insomma, faremo la cornice.
1: Esatto, la cornice. L'ingresso è completamente libero, quindi ci sarà anche a disposizione per mangiare l'area drink e food, quindi se arrivate anche all'ultimo sappiate che c'è da mangiare. E l'ingresso è libero, quindi venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, Alex, Tiziana e Max al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta.
0: E allora, visto che sarà ospite con noi,
1: certo,
0: Graziano Cianni, ci ascoltiamo Amare di nuovo.
1: Amare.

0: L'amico di Tiziana, Mauro Levrini. Vero? È tuo amico.
1: È come se fosse un vicino di casa.
0: Sì, esatto, un tuo coetaneo proprio.
1: Il ragazzo della porta accanto.
0: Ti piacerebbe. Lo so che ti piacerebbe.
1: Vabbè, ma torniamo alla merenda, alla merendina di una volta, quella con il pane semplice, magari anche fatto in casa. Sai che una volta si faceva il pane in casa?
0: Sì. Beh, i miei genitori, mia nonna, non lo facevano perché molto probabilmente non avevano tutta l'attrezzatura per poter fare il pane, no?
1: Io ho ancora il forno davanti al mio giardino.
0: Vedi, tu hai già il forno e quindi evidentemente anche chissà che buon pane usciva, sfornavano, eh? Il profumo del pane caldo.
1: Il profumo del pane caldo, anche il pane miele, mi ricordo.
0: Pane e miele?
1: Mamma mia. Che bei tempi, ma dai che noi abbiamo la musica.
0: Comunque voglio dire, si può fare ancora oggi tutte queste cose.
1: Beh, certo,
0: cioè,
1: non
0: è che sono impossibili.
1: Sì, ma raggiungerei un picco di peso che non saprei più tornare indietro. Perché finché sei piccoli, giovani.
0: Il problema, sai qual è? Il problema è che non bisogna abusare di tutte le cose che possiamo avere.
1: Mai.
0: Perché se tu mangi cose anche salate o grasse o... L'importante è non abusarne. È come... due dita o un bicchierino di vino a pranzo e a cena o di birra o di... non fa male, ma finché
1: giusto.
0: Un bicchierino se tutte le sere mi bevi una bottiglia di vino, insomma, comincia anche a essere un po' troppo, no?
1: Esatto, esagerare sulle cose. Andiamo con la richiesta di Sergio di
0: Sergio
1: che vuole sentire Lorenzo Pilat, Trieste piena de mare.

Principessa con Katy Piva, la sua orchestra, ed era una simpatica mazurka. Allora, siamo ritornati in diretta, sono le 13:26, state sempre ascoltando Radio Sorriso con Tiziana e Massimiliano. Abbiamo un'altra richiesta da soddisfare adesso, tra una merenda e l'altra, con El Canfin Calabrisel.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
17: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Nicola la terza su
1: la
0: Radio Sorriso
1: con Italiana. E allora torniamo adesso in diretta per invitarvi a un altro spettacolo sempre che riguarda Radio Sorriso. Oh, il balliamoci sopra.
0: Oh, anche qui sarò presente. Non me ne faccio mancare neanche uno.
1: Esatto, tutti te.
0: Tutti me. Va bene, solo perché ho abbassato il cachet. E allora mi dicono, allora sì, dai, posso permettermelo. Sto scherzando. Allora, stiamo parlando di un evento che si terrà il 7 di luglio, dove a Rosolina ritorna appunto lo spettacolo di Radio Sorriso. Ormai da parecchi anni che facciamo lo spettacolo a Rosolina, e a Rosolina Mare saremo con il Balliamoci Sopra in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si ballerà su piste in acciaio sotto le stelle con Iris, Alex, e ci sono anche io come sottoscritto, io coordino. Ci sarà anche una sorpresa, ma la diremo il giorno 7.
1: Esatto, allora martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio, l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi come sempre, segnatevelo. Martedì 7 luglio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra, sì, a Rosolina Mare in piazza San Giorgio.
0: No, vogliamo dire gli ospiti?
1: Certo, diciamo subito. Anche li ascolteremo, certo, ci saranno...
0: La bellissima
1: Veronica Cuneo,
0: il bellissimo
1: Matteo Tarantino,
0: il bellissimo
1: Diego Zamboni,
0: la simpaticissima
1: Giusy Mercury,
0: il bellissimo
1: Marco Iniagara
0: e la bellissima
1: Daniela Cavanna.
0: Oh, con le coreografie
1: del scuola da ballo Marademis Dance.
0: Oh, molto bene.
1: Andiamo con Diego Zamboni, Sei Unica.
0: Grazie.

0: Tocca a noi, tocca a noi.
1: Solo per te, la voce di Fabrizia con l'orchestra Liscio Simpatia. Abbiamo fatto già le 13:47.
0: Ma te
1: mio.
0: Pensa, ma è una cosa incredibile. Dopo perché? Due giorni di vacanze sono già le ore quasi le ore 14.
1: Eh sì,
0: cioè, queste due ore sono volate.
1: Volano.
0: Sì,
1: sono
0: volate, veramente, veramente. Molto bene, allora abbiamo ricordato un po' tutti gli eventi di Radio Sorriso per questa estate e continuiamo con l'argomento del giorno. Abbiamo poco tempo.
1: Poco tempo. Quindi...
0: Allora cosa facciamo? Due o tre chiacchiere tra me e te?
1: Ma sì, dai, chiacchieriamo di qualche cosa. Tipo, non so.
0: Zurigo, l'abbiamo già salutato? L'amico?
1: Zurigo, no, però Claudia da Zurigo ci sì. chiede una canzone di Artemio.
0: L'abbino Artemio,
1: Però Artemio è già passata stamattina, non possiamo rimetterla, cara ascoltatrice. Ci spiace per il tuo amico Artemio, richiedila fra qualche giorno. Ecco, perché insomma, se no mettiamo sempre le stesse canzoni.
0: Ma è proprio quella, Artemio e l'abbino.
1: Sì, sì, leggi cosa scrive.
0: Ma no, l'hai già letta tu?
1: Sì, per quello ti rispondo, capito?
0: Se l'hai già letta tu,
1: comunque,
0: mi fido.
1: Comunque, il titolo esatto è Artemio l'alpino Astemio, però è già andata.
0: Che già Artemio l'alpino Astemio, già trovare un alpino Astemio da vedo dura.
1: Alpino Astemio.
0: No, alpino Astemio.
1: Alpino. Un alpino.
0: Tu hai mai visto un alpino Astemio?
1: No,
0: perché non esistono, se no non sei un alpino. Se sei astemio non puoi essere un alpino.
1: Mi sono alpino.
0: Anzi, salutiamo tutti gli alpini all'ascolto.
1: Dai, salutiamoli. Sono delle figure importanti che ci
0: esatto,
1: aiutano,
0: ce
1: ci
0: ne
1: aiutano.
0: fossero.
1: Ma
0: non
1: cosa
0: si sa
1: diciamo?
0: Mai che la leva obbligatoria almeno 6 mesi potrebbe anche un domani ritornare. Io sarei favorevole, tu saresti favorevole?
1: A mio figlio sì, gli
0: no,
1: servirebbe.
0: No, lascia stare tuo figlio. Vabbè, anche,
1: no, io,
0: anche mio.
1: Io sono ma femmina, mica la faccio, non mica devo fare...
0: Ma io ti ho solo fatto semplicemente una... Saresti favorevole sì o no al ritorno della leva obbligatoria?
1: Sì, sarei favorevole.
0: Ah, basta, è così difficile.
1: Te l'ho appena detto, sarei okay. favorevole per questo
0: no,
1: motivo.
0: No, ma io sono donna, cosa c'entra? Ti ho fatto una
1: non
0: domanda.
1: Non per me, ma per mio figlio.
0: No, per tutti, anche le donne starebbero bene... Beh, sotto leva, perché solo gli uomini? Non ho capito.
1: Perché cioè, formano no,
0: anche le donne, formano anche le donne.
1: No, ma sono sempre. Ma guarda, che
0: le donne.
1: Sono sempre più mature le donne degli uomini, cioè non hanno bisogno di fare la leva militare. Gli
0: sai
1: uomini...
0: che è troppo maturo, però.
1: In che senso?
0: Cioè, un.
1: No, diciamo.
0: Una mela
1: che...
0: troppo matura è
1: allora,
0: marcia.
1: Se.
0: Capito?
1: No. Se
0: sì.
1: l'alpino. Allora,
0: se
1: il ragazzo fa il servizio militare, è tanto di guadagnato per la sua personalità,
0: bene.
1: Per la
0: e
1: sua.
0: E se una ragazza fa il servizio militare. Non è la stessa cosa?
1: Ma no, la ragazza.
0: Ma perché no?
1: Non ne ha bisogno.
0: Ma
1: perché
0: che cosa ne sai tu?
1: Andiamo con la verità,
0: no,
1: Matteo
0: no.
1: Tarantino.
0: L'argomento del giorno. No, lo diciamo già, che dopo lo scrivo io. Al posto di. Cos'è l'argomento del giorno di domani? Qual è stata la gita più bella fatta? No, cambiamo. Almeno da mezzogiorno alle 2 siete. Da domani, però. Siete favorevoli alla Lega. Alla leva obbligatoria per maschi e per femmine? Sì o no? Semplicemente
1: rispondo.
0: Da domani, dalle ore 12.
1: Valentina di Montebelluna ti risponde: ciao, concordo con Max anche per le donne.
0: No, oh, brava Valentina. Ma da domani
1: non
0: state
1: donna?
0: Lì. Pensateci, avete 24 ore di tempo per
1: pensarci.
0: Ciao,
1: ci sentiamo domani. Vi lasciamo con la verità di Matteo Tarantino e Daniele Tarantino. E subito dopo La vita è vita con Maurizio Medeo. Ciao.
0: A domani.
2: Più giovani che mai. È Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Sconti fino al 50%? Ah, eh oh, la signora l'ha già detto a tutti.
0: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 14 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
12: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su Deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
8: Sorriso.
9: È il momento di Oltre il Liscio.

Ed eccoci insieme nuovamente per il nostro viaggio musicale quotidiano. Ben trovati, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Ed eccoci insieme in questo martedì 16 giugno, oltre il liscio, ad accompagnarci sino alle 16:30. E naturalmente vi accompagni immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon pomeriggio, buona musica a voi tutti. Oltre il liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi, più giovani che mai. Fuoco alle polveri, ragazzi, partiamo, dai, che la musica sia con noi. Caramella, attenti al lupo.

Dare così inizio al nostro segmento pomeridiano di Radio Sorriso con Oltre il Liscio. C'è Michael Diaz. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio sorrisini.

Michael Diaz, amore all'improvviso. Cari sorrisini, un po' di Fox, ma certo che sì, con Paolo Bollettinari, questo medley di Fox, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente con il sorriso, per essere, per restare sempre

0: di Fox. E beh, cantava "Se potessi avere 1000 lire al mese". A proposito, ragazzi, a proposito, ora che Elon Musk è diventato ufficialmente il primo e unico essere umano a 12 zeri, che lo si voglia chiamare triliardario, trilionario, più correttamente bilionario, fargli i conti in tasca diventa un lavoro più fantascientifico che altro. Ora che nelle sue tasche sono entrati 1100 miliardi di dollari grazie alla più grande IPO e all'esordio di grande successo di SpaceX su Wall Street, per l'imprenditore sudafricano la matematica può tranquillamente diventare un'opinione. Spendendo $1 milione al giorno e smettendo di guadagnare anche un solo dollaro, impiegherebbe 3.000 anni a sperperare il suo patrimonio, ma potrebbe anche comprarsi interi stati, tutte le principali squadre professionistiche di calcio e, perché no, tutte le proprietà immobiliari di Milano e Roma messe assieme, e poi potrebbe rifarlo una seconda volta. Vabbè, fermiamoci qui. Domenico Cerri, soldi.
1: Periferia fa molto caldo, mamma sta

0: come va?
1: Con Domenico Cerri soldi e anche il compleanno oggi di Domenico. Domenico Cerri, tanti tanti auguri. Buon compleanno Domenico, buon compleanno, buona vita, buona musica sempre. Le voci di Asia e Giulia.

naturalmente, come sempre nel viaggio musicale di Oltre Liscio, protagonisti anche voi e soprattutto voi con le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Marco Ignagara, Pazzi come noi.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Pronti a raffreddare il palato?
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Grazie di Giovanni Scino e Gennaro Ruffolo, la mazurka Zefira. Cari ragazzi, un classico dei tanghi, la Fisa di Atos Bassissi insieme con la grande Irene Vioni. Signori, con Adios Pampa Mia.

Straordinarie atmosfere con Dios Pampa Mi Atos Bassissi con Irene Vioni. Andiamo a Verona, Bovolone, salutando Carlo con il grande evento Mauro Ferrara a Marcord.

insieme con Mauro Ferrara il grande evento a Marcord. Andiamo a Brescia, facciamo tappa a Brescia andando a salutare Gianna insieme all'orchestra di Daniele Cordani, Pamela Corradi protagonista con 10 giorni. Da Brescia poi a Sacile, Pordenone, salutando Luigi con Omar Codazzi, Stupido Io.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Iso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 15 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: Un'eccellenza italiana, una storia che affonda le radici agli anni 50. Benvenuto al responsabile marketing di Latte Busche, Matteo Bortoli.
13: Buongiorno a tutti, grazie.
12: Ogni prodotto Latte Busche viene sottoposto a rigorosi e stretti controlli, quindi è un prodotto sicuro in tutte le sue declinazioni.
13: Uno dei capisaldi attorno ai quali si è sviluppata l'azienda è sicuramente l'aspetto qualitativo. L'aspetto qualitativo non solamente dal punto di vista organolettico, quindi del sapore, della distintività delle nostre produzioni. Alcuni formaggi come il Piave sono apprezzati, riconosciuti e premiati un po' in tutto il mondo, non solo a livello italiano. Però per Latte Busche è sempre stato importante, oltre alla difesa del territorio e della filiera produttiva, anche porre al centro del progetto il consumatore e quindi costanti investimenti per garantire elevati standard igienico-sanitari e quindi un costante ammodernamento degli impianti e un'innovazione anche impiantistica per quanto possibile, proprio a garanzia di questo connubio qualità organolettica dei sapori, ma anche una grande garanzia igienico-sanitaria per garantire il consumatore.
12: Intervista completa al responsabile marketing di Latte Busche, Matteo Bortoli, è disponibile sul nostro sito classe1.it nella pagina dei podcast. Buon ascolto.
11: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
14: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì.
7: e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
20: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
21: Sorriso.
22: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Batticuore, Roberto Polisano. Cari ragazzi, il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre il Liscio a Radio Sorriso continua. Buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. Viaggio che ci porta adesso in quella di Bassano, andando a salutare Paolo sulle note del valzer spagnolo, l'orchestra di Silvano Silvagni. Poi a Masera, salutando Mariangela con Luca Vettoretto. Questo lungo viaggio.

0: Stefania 100 e Gianni Drudi a quel paese. Sto sorridendo perché signora Carlotta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio e sorrisine.
0: Lei a quel paese chi ci manderebbe? Chi non segnala bene le deviazioni? Perché quando quando la signora Carlotta esce dal seminato, ragazzi.
1: No, cioè, gliel'ho anche raccontato. È la seconda volta in un paio di settimane che mi succede in luoghi diversi di incappare giustamente lavori stradali.
0: Certo,
1: no? Manutenzione.
0: Esatto.
1: Con cartelli messi al contrario. Alla direzione opposta, oppure non messi affatto. Allora io a quel paese, metaforicamente, nella mia testa, nel mio cuore, mando coloro che signora fanno queste cose, ma non...
0: Perché lei tempo fa da Padova si è ritrovata il punto di partenza come il gioco dell'oca.
1: Allora sì. Io
0: ecco, parafrasando sorrisini, ma la signora sarebbe un po'...
1: Ho dedicato un pensiero a queste persone, ma non solo, anche alle loro sorelle.
0: Signora, alle 4:30
1: 3/4 della palazzina loro.
0: Signora, ma non si possono dire queste cose alle 4:30 del pomeriggio. Oh, mondie.
1: È lei che istiga, signora.
0: Ma lei mi fa morire. Mamma mia. Lei mi dice sempre: eccale il signor Claudio dietro le quinte, fuori onda. Ma la signora Carlotta, ragazzi, mi batte.
1: Perché io le dico, signor Claudio, lei è subdolo che fa i gesti perché sa che tanto nessuno la può vedere, ma io vedo tutto.
0: Allora vado a chiudere con Alex Villani e Federica Cocco con un po' di pane, burro e marmellata. Ma un
1: lei
0: po' merende di una volta, signora.
1: Si parla di merende di una volta. Lei con cosa faceva merenda da bambino?
0: Ma anche con pane, burro e marmellata. Beh, ma anche adesso magari tolgo il burro, ma la fetta biscottata con la marmellata,
1: e
0: soprattutto
1: a lei
0: che
1: marmellata piace,
0: soprattutto ciliegie. Anche fragola, però se devo scegliere il momento prendo quella di ciliegie.
1: Buona, ma la fa lei o la compra, signor Claudio? Lei che è così mastro del fornelli.
0: No, signora.
1: Non si compra la cassetta da 4 kg per
0: lei. Lo sa che proprio tra me la
1: i suoi pomeriggi a snocciolare. Per poi
0: snoccioliamo del. Fermiamoci qui, signora. Ma lei proprio. Allora, lei parlerà tra poco. Parlerà con pane e zucchero.
1: Merenda. Che poi le merende di una volta, cioè una volta per me vuol dire 40 anni fa, comunque, quando ero piccola, io era già un po' più tecnologica la merenda.
0: Okay.
1: La nonna comprava il pane da tramezzino.
0: Ok.
1: E mi faceva il tramezzino con la nota crema spalmabile di cacao e nocciola. Molto spesso.
0: La proprietà è ad Alba.
1: Sì. Molto spesso ha più strati, quindi non solo pane, crema, pane, ma pane, crema, pane, crema, pane, crema, pane, una bella.
0: Se la ricorda ancora tanta roba.
1: Belle merende.
0: Ma con quella crema alla nocciola ancora adesso, signora Carlotta?
1: No, non mi piace più adesso.
0: Non le piace più.
1: Prendo quelle senza zucchero.
0: Adesso mi è diventata delicata.
1: Però signor Claudio, guardi che io leggo e mi prendo quelle con una percentuale di nocciola ancora più alta.
0: Io quella classica lì di Alba, ragazzi. Vabbè, signori, e se no lei proprio se ne esce. Ce ne andiamo, ci risentiamo domani pomeriggio. Lei faccia sempre attenzione alle insegne, signora Carlotta, perché potrebbero portarla da qualche altra parte. Vabbè, ciao sorrisini, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sorriso.
0: Radio Sorriso. Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso.
9: Il giovane che mai.
10: Aldo, sta
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabbio. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

E si parte così con Mary Rinaldi e Gabriele in Donna Musica. Cari sorrisini, benvenuti, benvenuti all'inizio e proseguio di questo pomeriggio che appunto inizia i colori della musica, prosegue il pomeriggio. Ecco, ho fatto un po' di confusione. Martedì 16 giugno 2026, a me viene da dire maggio perché il 16 maggio mi sembra l'altro giorno, invece è già passato un mese, vedete un po'. Allora, miei cari amici sorrisini, oggi siamo nostalgici e parliamo delle merende di una volta. Mi rivolgo magari anche a chi ha più o meno la stessa età mia e mangiava la merendina. Io non molto spesso, perché la mia mamma è sempre stata un po' salutista, preferiva farmi mangiare un frutto. Ecco, io invece avrei tanto voluto una ciambella, e invece poi crescendo ho iniziato a preferire il frutto sempre e comunque. Però c'erano delle merendine che ormai non esistono più, o come i famosi gelati. Merenda estiva era molto spesso magari un gelato ai tempi, e c'erano quei fantastici gelati dai nomi anche un po' buffi che ormai non si trovano più da nessuna parte. Vediamo chi se ne ricorda qualcuno. Io intanto do il via alle danze. C'è l'orchestra La Vaporiera con il valzer primo maggio. E voi dite: ma scusa, oggi è il 16 giugno. Noi ci ascoltiamo il valzer primo maggio.

Raul Capuano con Credevo fosse amore qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare Antonio di Mantova. Antonio che mi dice, mi racconta che una volta, parliamo insomma dell'immediato dopoguerra, quindi quasi un'ottantina di anni fa praticamente, non che ci fosse molto da mangiare, quindi per lui e i suoi compagnucci la merenda era andare a rubare la frutta nei campi, l'uva o altra frutta, insomma. Il problema è che ogni tanto ci si ritrovava i contadini alle calcagna e non era esattamente piacevolissimo, ecco. Grazie Antonio, ti mando un bacione. Rimaniamo in quel di Mantova perché c'è anche Giovanna che con tutti i suoi amici voleva ascoltare Michele Rodella, Investita era un angelo. E poi per Antonio invece arriva una mazurka.

Ed eccola qua una bella mazurka, come mi era stato richiesto da Antonio, la celebre mazurka variata. Allora, tra voi ascoltatori sorrisini che diciamo super giù avete la mia età, diciamo passati i 40, ecco, si può dire il nome perché non esiste più, ma ve lo ricordate il ghiacciolo Diablo? Beh, quello era la mia merenda favorita quando avevo 5 o 6 anni. Era un ghiacciolo a forma di diavoletto al gusto di rabarbaro, credo. Era fatto con quel colorante rosso che macchiava anche un sacco la lingua, in realtà. Sapore indefinibile, secondo me era rabarbaro, poi non lo so, vediamo se qualcuno se lo ricorda. Noi adesso andiamo a scoprire con Dania D'Animos e Patrizia Ceccarelli che la vita è fatta a scale.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso
10: Radio Sorriso 0423 73 6680.
11: Sono le 17 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Gli operatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne assassinata a San Stino di Livenza dal nipote 17enne reo confesso. Il corpo è stato rinvenuto a valle del corso d'acqua che attraversa il comune del Veneziano, ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato proprio dal nipote. Inaugurato a Venezia un nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, realizzato sulla base di una sinergia tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la stessa scuola, con Regione del Veneto. L'obiettivo è costruire una rete nazionale di alta formazione, sempre più aderente alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle comunità locali. Meteo, da metà di questa settimana si alzeranno le temperature. Bollino giallo, si tratta del livello di preallerta per 7 città, con la prima ondata di calore riferita al mese di giugno. Caldo in aumento sull'Italia, quindi, specie al centro-nord, con temperature anche di 5-7 gradi sopra la media del periodo, come in Veneto. E questa l'ultima notizia.
14: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: Voglio, ascolta Antonino.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicità.
9: Sorriso!
22: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E direttamente da San Liscio 2026, Veronica Cuneo e Matteo Bensi in Figlia dei Monti è il brano del mese che ci propone l'edizione Mama Music, anzi le edizioni Mama Music, pardon. Sorrisini, buongiorno, buon pomeriggio a chi si è appena sintonizzato. Io sono Carlotta, come di consueto vi tengo compagnia fino alle 18, quindi ancora un'oretta scarsa. Oggi ricordiamo le belle merende di una volta. Con cosa facevate merenda nella vostra infanzia? Cosa vi piaceva? Cosa avreste voluto mangiare? Invece magari la mamma vi rifilava un pezzo di pane secco, oppure voi magari avevate tanta voglia di una briochina e la mamma diceva: se vuoi c'è una mela. Questo a me succedeva piuttosto spesso. Vediamo voi che cosa mi dite. Saluto Vittorio di Goito. Intanto per Vittorio arriva un bel valzer intitolato Le onde del Danubio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

parla di merenda, allora saluto Giacinta e Lina che hanno appena fatto merenda, pensate un po', e la loro merenda del cuore da bambine, beh, pane, burro e marmellata di albicocche, fatte naturalmente con le albicocche del Frutteto. Un bacione a voi e un morsetto, mamma mia, mi sta venendo fame, ragazzi! Io ho mangiato qualche mandorla, si capisce che sto cercando di buttare giù un po' di panza? Probabilmente sì. Un saluto anche a Tony America, che invece lui aveva una merenda clandestina. Portava a scuola di nascosto, di soppiatto, dei galletti di zucchero che però se il maestro lo beccava erano bacchettate sulle mani. Mamma mia, caro il mio Tony, per fortuna le mani le hai salvate. Salutiamo Tony ma anche i suoi amici Johnny e Habib con la polca del Far West, Mulino del Po su Radio Sorriso.

arriva il momento romantico, cari sorrisini. Andiamo a Zimella a salutare Sergio, che voleva dedicare a sua moglie Lucia la canzone di Rossella Ferrari e Casanova, Ubriaca di te. Oh, romanticissimo. E allora, senza ulteriore indugio, ciao Sergio, ciao Lucia, questa è per voi.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, con una spesa minima di 10 euro, negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da IO riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
11: Sorriso!
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
11: Sorriso.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Di Radio Sorriso abbiamo Dillo alla Luna, l'orchestra Sorriso, quasi omonimi, manca solo una R. Saluto Luisa di Monfalcone che mi racconta che una anche lei da bambina mangiava un sacco di marmellate fatte con la frutta del frutteto di casa, e anche tra queste la marmellata di pomodori verdi che le piaceva in particolare. Grazie Luisa, ti mando un bacione. Mando un bacione anche a Stefano di Belluno che dice oggi musica che carica a mille, mi fa molto piacere che vi sentiate carichi, cari amici sorrisini, e un bacione allo sconosciuto che mi ha mandato un messaggio molto criptico. Vediamo se si riesce a sbrigare un po', a dipanare questo mistero. Noi intanto continuiamo a ballare, che dobbiamo fare? Gianluca

Era Stefania Cento, io sono l'altra qui su Radio Sorriso. Beh, sono già le 17:47, è meglio ballare finché ce n'è modo e tempo, quindi miei cari andiamo con Mauro Levrini e Annalisa Tassi in Polifonia.

queste note, sorrisini belli, beh, è già arrivato il momento di salutarci. Purtroppo, ma noi domani ci risentiamo naturalmente, come sempre, qui su Radio Sorriso alle ore 16:30. In mia compagnia passerete un'oretta e mezza, molto gradevole, così ve lo anticipo senza alcuna, così, senza essere troppo egocentrica. No, sto scherzando, ovviamente, sorrisini. Tra poco arriva Patrick che vi tiene compagnia fino alle ore 20. Nel frattempo, passate una bellissima serata. Un abbraccio a tutti voi e a ritmo di mambo, come di consueto, è arrivato il momento di salutarci. Oggi abbiamo Mario Riccardi con il suo Magic Mambo. Un bacio a tutti voi e a domani.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 18 e un minuto.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
16: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
17: Buona serata da Federica De Boni. Con l'Iran si passa alla seconda fase, quello siglato è un accordo equo, mai voluto un cambio di regime, così il presidente americano Trump al G7 di Evian in Francia. Il blocco statunitense dei porti è stato revocato, lo riporta Teheran. Il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, in Svizzera. C'è almeno un indagato nell'inchiesta di Milano sulla chat sessista dei dipendenti della TM che commentavano le foto rubate delle passeggere. L'autista dell'azienda di trasporti è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizioni. I mondiali di calcio 2026, dopo la sfilza di pareggi negli ultimi match, questa sera il debutto della Francia contro il Senegal, a mezzanotte tocca Iraq-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Sorriso.
22: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
23: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
24: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
23: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
25: La Piadineria.
24: La più buona perché è mia.
26: Devi arredare il tuo giardino?
27: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
26: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
27: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
28: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
27: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
26: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
27: Deghi provare.
26: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
29: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Sorriso.
4: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, una buona sera a tutti voi, un buon martedì 16 giugno, sono le 18 e 9 minuti in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 in questo cocktail di sera. Ma avete sentito con che canzone abbiamo iniziato stasera? È una grande canzone, il grande Pierangelo Bertoli, interpretata magistralmente dai California, questa Spunta la luna dal monte. E allora io vi ricordo i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, in questo cocktail di sera, insomma, dove andremo a mischiare un po' delle canzoni, delle vostre richieste. Io ci metto il bicchiere e voi mettete gli ingredienti, insomma, al 345-48-45-663 via WhatsApp per le vostre richieste, oppure telefonandomi allo 04-23-73-6680 o 73-6681. Questi sono i numeri per la linea diretta insieme a me. Adesso io vi porto un po' nella tradizione con Barbara Lucchi e Massimo Venturi, ci ascoltiamo questo collage numero 2.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20 sarò qui per accontentare appunto le vostre belle dediche e belle richieste con le vostre orchestre del cuore, perché ricordiamo che Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre italiane. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Enrica di Treviso, che dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, per favore potrei ascoltare la canzone Tarantella Gardesana di Renzo Bolsi, e la dedico al mio amore, appunto, che si chiama come me, si chiama Patrick, e si trova in missione medica in Iraq. Grazie per la compagnia che ci fai. Ciao Enrica, un abbraccio grande a te. Ci ascoltiamo questa bella tarantella. Allora, pronti per te Enrica e per il tuo Patrick che è in missione, arriva la tarantella

Enzo con Marianna Lanteri qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Questa bella canzone ce l'ha richiesta l'amica Nadia di Treviso, che vado a salutare e vado anche ad abbracciare virtualmente tramite le frequenze di Radio Sorriso. Adesso andiamo a leggere un messaggino che è scritto Pippo di Vicenza. Dice: ciao, potete farci ascoltare Il ragazzo della via Gluck o un'altra canzone di Mirko Il molleggiato per me e mia mamma Rita. Grazie, grazie a te invece Pippo. Io ti faccio ascoltare questo bel valzer, la coppia più bella del mondo, Mirko il molleggiato insieme a Clara, tutta per voi, eccola qua.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
13: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
14: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
13: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con Federico Livotti, questo Confini, questo grande successo appunto delle Edizioni Vocal Sound. E allora andiamo per ordine, ragazzi, andiamo prima a fare dei saluti. Salutiamo l'amico Plinio di Resana che mi ha telefonato, poi salutiamo anche l'amica Maria di Mira che mi richiedeva Sifuè, ma purtroppo è passata ieri, quindi Maria non posso accontentarti, ma comunque un saluto te lo mando lo stesso. E poi salutiamo anche l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona che manda a salutare il nipote Lorenzo, perché lei è la zia. Allora Lorenzo, che ha 10 anni, abita nella provincia di Milano, e tua zia Fiorella di Villafranca di Verona ti manda tanti cari saluti. E allora andiamo anche a leggere il messaggino che ci è arrivato dall'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona. Ciao Alba, un abbraccio a te, dice vorrebbe ascoltare Teneramente, però l'ho fatta sentire l'altro giorno, casomai nei prossimi giorni te la faccio riascoltare. E però ti dedico la prossima canzone che ha scelto appunto l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona, che è Gli occhi verdi dell'amore. E poi andremo ad ascoltare una bella canzone con la voce di Antonella, La casa in via del campo per Mira in provincia di Trieste. E allora pronti? Intanto partiamo con Gli occhi verdi dell'amore con Manuel Martini per voi su Radio Sorriso. Intanto vi ricordo i numeri 345 48 45 663 per le vostre belle richieste tramite WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 736680 o 736681 con Patrick in Cocktail di Sera su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E ritorniamo in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, fino alle 20 con il vostro Patrick, oggi martedì 16 giugno. Siamo qui pronti per accontentare tutte le vostre belle richieste, però prima di accontentare le richieste io voglio dirvi anche che c'è tanta bella carne al fuoco per quanto riguarda il nostro Sorriso in Piazza. Vi ricordo uno degli appuntamenti di Radio Sorriso, Sorriso in Piazza, vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle più grandi orchestre italiane insieme ad Alex, Tiziana e Max, che faranno l'animazione insieme a tanti gadget tutti per voi. Super ospiti di questa serata saranno Graziano Cianni, poi Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso, vi ricordo, che è completamente libero e a disposizione ci sarà un'area drink and food. Quindi ragazzi, non mancate a questo grande appuntamento, uno dei primi Sorrisi in Piazza che c'è quest'anno. E allora venerdì 26 giugno al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Ricordo di nuovo Graziano Cianni, Stefania Valentina dell'Orchestra Sorriso come ospiti, e come animazione ci sarà il nostro direttore e poi Tiziana e Max. Questo è quanto per quanto riguarda il Tobagi Festival. Adesso io vi porto un po' indietro negli anni, quando c'era l'orchestra di Camillo Santamaria e cantava Davanti agli occhi tuoi, dedicata in particolar modo all'amica Rita di San Daniele del Friuli.

Mezza sporca dozzina su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ma prima di lasciarvi con la pubblicità vi faccio ascoltare questa Occhi di Fuoco con Gabriele e Rosita, l'orchestra di Philadelphia, e vi ricordo con Patrick fino alle ore 20 345 48 45 663 WhatsApp i vostre richieste.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 19:01.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti venerdì nei pressi di Lucerna lo rende noto la Svizzera. Dal G7 in Francia il presidente Trump ha scandito: Teheran non avrà l'arma nucleare, Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi. E sull'Ucraina, dopo un trilaterale con Macron e Zelensky, ha ammonito Mosca: deve fare un accordo. Spari da una fregata russa su uno yacht nella Manica. Colpi di avvertimento sarebbero stati esplosi a meno di 500 metri da una imbarcazione nei pressi dell'isola di Wight. Londra avvia una indagine. L'aula della Camera approva in via definitiva il decreto legge in materia di rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra, che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. I primi rilievi sul corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote nel veneziano, rivelano che è stata colpita con almeno 20 coltellate. Il 17enne reo confesso, prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti dell'ATM di Milano: c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim. Il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. Lui commenta: non vedo l'ora di iniziare. I mondiali di calcio entrano nel vivo. Questa sera alle 21 Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sorriso.
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Sorriso.
5: Uno, due, tre.

Uè ragazzi, ci siamo scatenati con questa zumba d'Ale Aaron Paris e El Tremendo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vi ricordo anche un altro grande appuntamento, perché vi dicevo che c'è tanta bella carne al fuoco per gli spettacoli di Radio Sorriso, di Sorriso in Piazza. Però ritorna anche Balliamoci Sopra con Radio Sorriso, dove a Rosolina Mare, martedì 7 luglio in Piazza San Giorgio, a partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex. Però aprite bene le orecchie, perché gli ospiti speciali della serata saranno Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance, e presentano la serata Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Vi ricordo sempre che l'ingresso è super gratuito, quindi mi raccomando, annotatevi anche questa bellissima data, martedì 7 luglio a Rosolina Mare con Balliamoci Sopra, il format di Radio Sorriso. Adesso pronti che partiamo? Ritorniamo un po' alla tradizione con Lorenzo Polidori e Pietro Galassi e i loro sax. La mini polka!

E ci siamo ascoltati anche questo bellissimo tango dal titolo Se ci sarà con Rossella Ferrari e Casanova su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a leggere subito il messaggino di Desi e Alessandro di Mira che ci richiedono una canzone di Sandrino Piva, in particolar modo la canzone Cuore di Zingaro. Un saluto a tutti voi, grazie ragazzi, un abbraccio invece da parte nostra a voi e agli amici di Mira all'ascolto di Radio Sorriso. E adesso pronti amici Desi e Alessandro, per voi arriva questo Cuore di Zingaro, una bella begin con Sandrino Piva per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Sorriso!
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Sorriso, ovvio! Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Sorriso!
16: Momento di Zona Cinema.

Sono qua pure io, pronta per intrattenervi, pronta per raccontarvi qualcosa di questo film meraviglioso. Buonasera a tutti quanti, da Elisa, questa è Zona Cinema, una nuova settimana insieme, una nuova puntata insieme per parlare di The Tourist. The Tourist, film thriller romantico, campione di incassi, uscito nel 2010, e diretto da Florian Henkel von Donnersmarck, interpretato da due attori di eccellenza, uno è Johnny Depp e l'altro è Angelina Jolie, bellissima, bravissimi tutti e due. La storia si svolge tra alcune città europee, c'è anche Venezia, tra l'altro combina un po' di azione, mistero, romanticismo, sentimenti, e racconta le vicende di un turista americano che si trova coinvolto in un'avventura pericolosa fatta di inseguimenti, di inganni, di segreti. È una storia molto avvincente, una storia sicuramente che prende anche il telespettatore, quindi la raccontiamo oggi in dettaglio e poi nel corso delle nostre puntate andiamo a snocciolare i vari aspetti di produzione e realizzazione di questo film. The Tourist, questo è il titolo, se qualcuno di voi l'ha visto, vuole condividere un pensiero, lo faccia pure al 345 48 45 663.

Davide e i ragazzi del sole con Fuggente qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa serata insieme a me Elisa. Zona Cinema ci porta a parlare di The Tourist, film thriller un po' romantico del 2010. Racconta la storia di questo Frank è questo insegnante di matematica statunitense e viaggia in Europa. Sul treno incontra una donna molto bella, molto affascinante, Eliza, così si chiama, Eliza Clifton Ward. In realtà Eliza è sorvegliata dalla polizia. Perché? Perché lei è legata sentimentalmente ad Alexander Pierce, un ricercato che poi ha sottratto una grande somma di denaro a un criminale. E quindi, per confondere un po' chi la segue, Eliza sceglie Frank come esca, lo fa sembrare Alexander, e da quel momento Frank viene inseguito dalla polizia in maniera ignara, sia dagli uomini del criminale sia dalla polizia, perché tutti cercano di recuperare o comunque il malvivente o comunque il denaro. Come andrà a finire questa vicenda particolare, fra poco vi racconto. Prima però Mary Rinaldi con Quando un amore finisce.

prodigini, un'emozione per sempre su Radio Sorriso. Stiamo parlando di The Tourist. Abbiamo detto che questo Frank è questo insegnante di matematica che viene intortato da Elisa, che in realtà è una sorvegliata dalla polizia perché è legata ad Alexandra. Alexandra è questo ricercato, ha sottratto una grande somma di denaro, quindi per confondere chi la segue Elisa sceglie Frank come esca, lo fa sembrare proprio questo Alexander, e da quel momento Frank viene inseguito dalla polizia ma anche dai malviventi, insomma un disastro. Durante il soggiorno a Venezia Frank si trova coinvolto in situazioni sempre più rischiose, paradossali dal suo punto di vista, cerca di capire cosa stia accadendo e quindi tra inseguimenti, colpi di scena emerge la verità, cioè questo Alexander è riuscito a cambiare completamente aspetto e identità. Nel finale però scopre che Frank e Alexander sono in realtà la stessa persona, e quindi dopo aver recuperato il denaro nascosto, aver svelato tutto quanto il mistero, Frank alias Alexander può finalmente vivere liberamente la sua storia d'amore con Elise, quindi diciamo una storia particolare, un thriller, l'ho detto, un film davvero ben fatto che vi tiene col fiato sospeso, e quindi se amate il genere io ve lo consiglio. Nel corso della settimana parleremo della realizzazione di questo film, di dove è stato girato, troveremo Venezia anche tra le città protagoniste, quindi racconteremo un sacco di aneddoti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io vi auguro un buon proseguimento di serata, ci risentiamo, ci diamo appuntamento a giovedì sempre a partire dalle ore 20:30 sempre con Zona Cinema. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 21 e 5 minuti.
12: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
14: Fossi in te sarei nervoso.
13: 7 eredi.
15: Chi è il prossimo?
13: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
13: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
13: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci

volevi fare la ballerina, ma ti han detto lei è troppo cicciolina. Allora hai messo su un'orchestrina.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Sei in spiaggia col mojito e pensi. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka Macchine Pulizia.it.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meo.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 7 minuti.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono più furbi, sono più svegli.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Sconti fino al 50%, ah, eh, oh. La signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Sant'È Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Grosso.

0: sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti la appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23:03.